Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza. Stai ascoltando Radio

portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

prossimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè.

0: FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto. Yeah, boom, yeah, ba-doom, ba-doom.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto orario appuntamento, dove trattiamo tanti argomenti all'interno del nostro magazine, con ovviamente tanta musica da ascoltare. Tra poco, come primo argomento, parleremo subito della città eterna, cioè Roma, che è una delle città più belle del mondo. Ovviamente ce ne vantiamo di tutto questo, ma a quanto pare per molti turisti c'è un dettaglio che continua a stonare parecchio.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Cari amici di The Mag, quando si pensa a Roma vengono in mente dei posti meravigliosi, tipo il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza Navona. Eppure una recente analisi basata su migliaia di recensioni che si possono trovare online racconta anche un'altra faccia della capitale. Secondo appunto questo studio, Roma figura tra le città che ricevono più critiche da parte dei visitatori per quanto riguarda la pulizia, la manutenzione urbana, ed è un dato che fa discutere, perché parliamo di una delle destinazioni turistiche più amate, no, del pianeta. Ogni anno, in ogni periodo dell'anno, ci sono tantissimi milioni di turisti che vengono appunto a vedere la capitale. La cosa interessante è che spesso chi arriva a Roma resta incantato, no, da tutta la bellezza che può vedere ad ogni vicolo, ad ogni strada, ma allo stesso tempo nota problemi come rifiuti, degrado, manutenzione non sempre all'altezza del patrimonio storico che la città custodisce. Forse il paradosso è proprio questo: Roma riesce ancora a far innamorare milioni di persone nonostante queste imperfezioni, ma chissà quanto potrebbe essere ancora di più, no, straordinaria questa città se riuscisse a risolvere davvero questi problemini che si possono leggere appunto su internet, ma si possono anche vedere.

All'interno del nostro appuntamento per questo lunedì, inizio di settimana, abbiamo bisogno di un po' di musica. Beh, siete nel posto giusto perché c'è lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Andate ogni tanto al cinema, cari amici di The Meg, vi vedete qualcosa di bello, soprattutto in questo periodo, almeno per quanto mi riguarda, stanno uscendo dei bei film, nominando ovviamente Michael Jackson, ma ce ne sono tanti altri che comunque anche Obsession, no? Stanno avendo dei numeri abbastanza importanti. Immaginate adesso di andare al cinema a vedere un film accelerato, come magari facciamo delle volte per ascoltare un vocale su WhatsApp, il cosiddetto per due.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

film, amanti del cinema, voglio raccontarvi una cosa che è successa per davvero ad un festival cinematografico in Quebec. Praticamente lì hanno deciso di proiettare un film in versione accelerata, come noi quando ascoltiamo dei vocali troppo lunghi su WhatsApp, invece di avere i 2 minuti integrali cerchiamo di accelerarli affinché durino 1 minuto, e hanno ridotto questo film da circa 100 minuti a poco più di un'ora. Non si parla di un errore tecnico, ma è stata quasi una provocazione culturale. L'obiettivo era proprio capire quanto le nuove abitudini digitali stiano cambiando il nostro rapporto con il tempo. Oggi ascoltiamo podcast e mettiamo la velocità aumentata, guardiamo film e video e mettiamo la velocità aumentata. È tutto molto rapido, no? Sui social, ma non solo. Spesso facciamo proprio fatica per questo a mantenere l'attenzione per lunghi periodi. La domanda che emerge è semplice: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta? Perché il cinema è nato proprio per questo, no? Tu vai al cinema, prenoti il biglietto, ti siedi, aspetti, compri popcorn, c'è la pausa, ha bisogno dei suoi tempi, non bisogna essere tutto velocizzato. Quindi hanno deciso di far capire un po' come sta cambiando il mondo, che non è una cosa bella, perché è stata una provocazione, non lo rifaranno mai più.

Beh, ci troviamo effettivamente nel periodo più bello dell'anno, almeno per quanto mi riguarda, ma secondo un sondaggio la maggior parte delle persone la pensa come me. Le giornate sono più lunghe, sono calde, il caldo può dar fastidio, però ci sono dei luoghi dove c'è del refrigerio, no? Chi va in montagna, chi va al mare. Tra poco parliamo proprio di mare, c'è un motivo scientifico se quando arriviamo davanti al mare ci sentiamo immediatamente

Vi piace andare al mare? Avete già fatto il primo bagno dell'anno? Ormai siamo entrati nel vivo, no? Di quella che è l'estate 2026, iniziata da pochissimo, anche se secondo me è iniziata già da inizio giugno. Ci sono state giornate veramente molto calde e tante persone hanno fatto i primi bagni appunto fine maggio, inizio giugno. Non è suggestione, non è poesia, ma neuroscienza, e diversi studiosi hanno analizzato proprio cosa accade al nostro cervello, al cervello della maggior parte delle persone, quando si trova vicino all'acqua, e hanno identificato uno stato mentale chiamato blue mind. In pratica, quando noi osserviamo il mare, ma anche un lago, un fiume, ma anche solo una semplice fontana, tutto questo aiuta il cervello a rallentare, diminuisce lo stress, rallenta il battito cardiaco, aumenta la produzione di sostanze legate al benessere, e la parte più sorprendente, secondo alcune ricerche, è che bastano circa 20 minuti. È come se il nostro cervello riconoscesse nell'acqua qualcosa di familiare, qualcosa di rassicurante, e ci sta perfettamente perché l'umanità, facciamo un po' di storia, è cresciuta, no, per migliaia di anni vicino a fiumi, laghi, coste. Quindi quando abbiamo voglia di vedere un po' di blu, è proprio il nostro cervello che bussa e dice: oh, ho bisogno di un po' di pausa.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Grazie a tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio
1: Caffè. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama

Per informazioni sulle adozioni o donazioni, al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati per il traffico intenso tra Soave e San Bonifacio e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Traffico intenso e rallentamenti sono segnalati anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. Si viaggia in coda per il traffico sostenuto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Segnaliamo inoltre code ancora una volta a causa del traffico sulla strada statale 309 Romea, questo fra la rotatoria Marghera e la barriera di Venezia Mestre in direzione Ravenna. Ricordiamo in chiusura che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
5: Per tutto il giorno.
4: Sempre e solo su
6: Radio Caffè.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
8: Resta con noi.
9: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto!

0: Non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Radio Caffè.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata. Per traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia e rallentamenti fra Soave e San Bonifacio e il Bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Rallentamenti anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il Bivio con la 57 verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, sempre il traffico sostenuto a provocare code verso Trieste fra Terraglio e il Bivio con la 27 Venezia Belluno e verso Padova fra la rotatoria milanese e la rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per segnalare code in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Inoltre sulla 23 Palmanova Tarvisio si viaggia in coda in uscita Udine Sud, questo in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
11: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona. Per incidente si viaggia in coda fra San Martino, Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. È invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova fra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia e tra Soave, San Bonifacio e il Bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Rallentamenti per traffico anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il Bivio con la 57 e verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico verso Trieste fra Terraglio e il Bivio con la 27. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV. Per incidente si viaggia in coda verso Milano tra il bivio con la 57 e Padova Est, mentre verso Trieste si viaggia rallentati per il traffico sostenuto tra Padova Est e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove si registrano rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est verso Milano. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Stai ascoltando Radio Caffè.
10: Buongiorno.
11: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
12: Dovreste chiederglielo.
11: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Pespino.
13: Pino!
14: Non sei the cat is in the sack when you have not the
13: ecco.
14: Cat in the sack.
15: Vattene da questo studio.
16: Allora, signori, buongiorno. È il 22 giugno, abbiamo svangato il solstizio d'estate. Siamo qui a Radio Caffè con il nostro macchiatone fino alle 13. Ricordatevi che la settimana prossima sarà quella estiva, quindi un meglio di continuo.
17: Il macchiatone.

Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali nazionali. Iran Trump mette a rischio l'intesa, lo scrive il Corriere della Sera, poi c'è la fotonotizia di quei tre ragazzi che sono morti dentro il fiume. Trump mine i colloqui, lo scrive anche Repubblica, la stampa Iran USA, negoziati nel caos, poi sotto c'è una fotonotizia di Jamal, che è quella punta di diamante, il fuori classe del Barcellona, che trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0, ma la Spagna, lo sappiamo benissimo, è la squadra indicata per portare a casa questa Coppa del Mondo. Sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi, lo scrive il Fatto Quotidiano, poi Hormuz, minaccia di Trump, apritelo o vi faccio saltare, ecco. Auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni. Non ci insegnano queste cose che capitano continuamente, non insegnano niente a nessuno, tantomeno ai ragazzi che continuano a farle. E poi c'è La Verità, Il Giornale, Il Tempo, altri giornali che parlano di politica nazionale. A tra poco!

0: sulle altre notizie regionali, Trump bombarda i negoziati, la Gazzetta del Sud lo scrive anche, e l'economia calabrese che cresce grazie agli investimenti PNRR, lo scrive l'altra voce, il quotidiano di Cosenza. Andiamo a vedere anche la Campania, il Mattino, ospedale del mare, fiamme polemiche, e Casalesi nei negozi, i soldi delle truffe, e il Parco Verde modello di rinascita. Su Napoli, cronache di Caserta, cronache di Napoli, insomma, si scrivono queste cose. In Sardegna andrei a vedere sull'Unione Sarda, continuità delle merci, la legge esiste già, lo scrive questo giornale sardo, e poi la nuova Sardegna, incendio sul traghetto, la rabbia dei passeggeri, e te credo, sempre è stato un grosso problema. Succede, insomma. Meloni tira dritto, la scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, andando a vedere altri giornali. Poi vediamo un pochino in Toscana, andiamo sempre a fare un giretto noi, il Tirreno, il nuovo porto medicio, e poi la vittoria dello sguardo. Cos'è? Ah sì, la giostra del Saracino, festa fino a notte fonda a Sant'Andrea, i giostratori e i segreti del 10, gli sconfitti pensano a settembre. E è bellissimo poi a Castiglion Fiorentino, tutelati i cavalli, il palio dei rioni rinviato a oggi, c'è troppo caldo ragazzi, è bellissimo comunque vedere questa la festa in Duomo subito dopo la vittoria della Lancia d'Oro, arriva la festa in cattedrale. Sono bellissime queste tradizioni della Toscana, ne vale veramente la pena vederle almeno una volta quando si va da quelle parti. A tra poco amici miei.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Buongiorno signore e signori, vecchio stampo, no? Facciamo un po' di presentazioni all'Annunzio Filocamo, ma no, ma vi prego. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, questa è più moderna. Oggi parliamo di misoginia. Dovete sapere che la maggior parte, è una grandissima percentuale, forse non è la maggior parte, ma una grandissima percentuale dei contenuti misogeni che leggiamo sui social sono prodotti da donne. È interessante come argomento, ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata Serenella.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, c'è un argomento che ci ha solleticato parecchio, cioè la misoginia che leggiamo sui social, insomma sui mezzi di comunicazione che abbiamo adesso, moderni, sono prodotti da donne, cioè quindi contro le donne ci vanno le donne.
1: Sai, è una cosa un po' molto particolare, Barry, perché ti fa restare un po' così, no? Anche
0: certo.
1: Tu dirai, ma come mai questa cosa? Però è uno studio che è stato fatto dall'Osservatorio Italiano sui diritti, quindi non da X qualsiasi, e hanno visto che il 39% dei contenuti misogini online è prodotto da account femminili. Apriamo una parentesi che la Treccani dice che la misoginia è un atteggiamento di avversione generica per le donne o di repulsione da parte dell'uomo.
0: Sì.
1: Quindi loro hanno visto che nella geografia dell'odio il 61% degli autori sono uomini e il 39% appunto sono donne. Naturalmente hanno intervistato ordinari di diritto costituzionale, eccetera, eccetera. E in ogni caso hanno visto che questa cosa è qualche cosa che colpisce molto, perché sono quelle cose che online tu non te l'aspetti da parte di una donna, no?
0: Certo.
1: Visto e considerato tutto quello che è successo. Però ad esempio hanno visto che durante il Covid le donne non erano più prese di mira solo per l'aspetto fisico, ad esempio, ma anche per la posizione lavorativa. Quindi è stato visto che il mondo online in ogni caso non è altro che uno specchio dell'offline, quindi c'è una specie, loro dicono, di normalizzazione dell'odio. E questo, sappiamo che l'odio online non è un fenomeno passeggero, è una struttura del discorso digitale anche italiano, quindi il fatto che siamo prese anche noi donne in questa impostazione vuol dire che i contenuti ostili creati da donne contro donne è un fenomeno che la ricerca ha rilevato. Non è nuovo, perché sappiamo che queste cose succedono ma non si dicono, però è un'impostazione forse sociale patriarcale che non risparmia nessuno, però esiste e qualche volta ti fa restare male, perché appunto è
0: certo.
1: Pur sempre qualcosa che è aggressività, è
0: assolutamente,
1: odio, ecco.
0: Assolutamente, va considerato.
1: E che non c'è solo l'uomo dietro la tastiera, ci sono anche le donne.
0: Occio. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, baci baci.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h02.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio Caffè.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente si viaggia ancora sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. È invece il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 Venezia-Trieste per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5 resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Melo Roncade verso Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione San Donà di Piave sulla 4 e come uscita alternativa Quarto d'Altino sulla A57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per ora, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Vediamo anche i giornali veneti, Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale, tra l'altro anche molto acclamata la Presidente del Consiglio, poi la strage dei ragazzi, 4 morti, 4 addirittura, e sono state trovate le sorelline, stavano dalla zia. Queste le notizie di prima pagina del Gazzettino. Export, rotta Sud America, lo scrive la Tribuna. E miliardi bruciati nel gioco, lo scrive il Mattino. I padovani nel 2025 hanno speso nell'azzardo oltre 1630 milioni di euro, ce li hanno rimessi ben 250, consegnandone allo Stato 130 in tasse. Mamma ragazzi, le più gettonate sono le macchinette al bar e le lotterie istantanee. La direttrice del CERT, patologie in aumento, credono nella magia. Vedete un po', c'è l'emergenza climatica e vediamo un coltivatore che sta innaffiando il campo con molta difficoltà nella fotonotizia. Caccia al nuovo sindaco, lo scrive il Corriere delle Alpi, parlando di Belluno, e su ogni giorno 350 interventi, così funziona il 118, lo scrive l'Arena, è morto in moto a 18 anni, lo scrive la Nuova di Venezia e Mestre. E così, con queste notizie di morti in moto, si continua, bisogna stare molto attenti. Possiamo essere bravi finché vogliamo, ma dobbiamo, quando abbiamo le due ruote, dobbiamo prevedere sempre che gli altri potrebbero non vederci, quindi è molto pericoloso. Fanali accesi sempre di giorno e andare piano.

0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Quando si va in ferie, una cosa che ci si ricorda sempre di portare, anche se si va in albergo, è il fornellino per le zanzare. Perché tutti odiano le zanzare, è l'unico insetto che tutti odiano, veramente io non ho mai sentito nessuno che ama le zanzare. E quindi parliamo di questa zanzara, che cosa fa, perché esiste, ci sono tante cose da dire. Abbiamo Claudio Venturelli, che è un entomologo, tra l'altro ha fatto degli studi importanti sulle zanzare, che ce ne parlerà quest'oggi 22 giugno qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: Venturelli, io entomologo, che a volte mi viene, Claudio, mi viene da dire zanzarologo, perché sei talmente esperto di questo insetto. Ma perché ti affascina così tanto questo insetto, che è l'unico che io ammazzo senza pietà? L'unico al mondo, ma incredibile questa cosa. Allora, abbiamo detto che cosa ha fatto nella storia la zanzara, che l'evoluzione della zanzara nella storia, perché questo, innanzitutto perché dura così tanto la zanzara e perché si riproduce così tanto, ma soprattutto a cosa serve?
1: Partirei da questa cosa. Noi abbiamo detto è un insetto piccolissimo, ma il Dalai Lama diceva: se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.
0: Ah, fantastico, è meraviglioso.
1: E quindi cosa ha fatto nella storia? Ha cambiato il destino del mondo. Pensare che dall'inizio dell'Homo sapiens ad oggi ha ucciso 50 miliardi di persone, più di quello che hanno fatto tutte le guerre.
0: Mamma, ragazzi.
1: E ha modificato, per esempio, gli Stati Uniti d'America. Noi li pensiamo come una terra di conquista negli anni passati, eppure lì la zanzara con la malaria e altre malattie è stata portata da Cristoforo Colombo e da altri viaggiatori, e è stata quella che ha determinato anche la guerra civile, la schiavitù. Quindi ha fatto veramente la storia, ha modificato la storia antica che oggi noi troviamo nel nostro mondo moderno.
0: Ma quando noi ci difendiamo dalle zanzare, cioè noi le ammazziamo, cerchiamo di eliminarle, perché poi non succede mai niente? Sì, si spostano dove noi cerchiamo di disinfestare, le zanzare non ci sono più, però non è che non ci sono più da nessun'altra parte, cioè si spostano, hanno una certa intelligenza. A volte tu pensi, no, una zanzara come fa a sapere che lì mi può succhiare il sangue e mi rincorre, mi aspetta e va a pungermi nei punti dove non la vedo? È un insetto che è pensante, intelligente, sì, dico, no, non è così, ma dico, la domanda penso sia chiara, no? Perché arriva a fare determinate cose?
1: Perché la zanzara femmina è l'unica che ci punge, perché ha bisogno del sangue per maturare le uova, ci intercetta e ci sente attraverso le antenne con gli odori che emettiamo. Dicevamo molto spesso che a lei piace molto l'aroma di umanità, l'odor d'ascella, così detto.
0: Okay. Vabbè, comunque al di là, per concludere il discorso storico sulla zanzara, credo che comunque andrà avanti per molti, molti, molti anni ancora questo insetto, sarà impossibile eliminarlo.
1: È vero, ha resistito alla scomparsa dei dinosauri e è mutata più volte proprio per contrastare i nostri attacchi, quelli che noi abbiamo pensato di mettere in atto, una volta col DDT, che subito dopo è riuscita a metabolizzare e diventarne resistente. Oggi con tutta una serie di insetticidi fa la stessa cosa. Speriamo nei maschi sterili.
0: Ecco, l'ho già sentita questa, ma la lasciamo lì. Grazie davvero a Claudio Venturelli. Buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a tutti, grazie.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

I giornali sportivi parlano molto di calciomercato, a parte la Gazzetta, gli altri non parlano molto di mondiale, ma Yamal supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé. È ottavo, è meraviglioso perché ieri, se volete un po' di risultati, Tunisia-Giappone 0-4, Spagna-Arabia Saudita 4-0, Belgio-Iran 0-0. Oggi ci sarà Argentina-Austria, Francia-Iraq e poi Norvegia-Senegal. Poi dovrebbero anche definirsi i tabelloni dei sedicesimi. Io li sto guardando, i mondiali mi piacciono al di là di tutto, anche se non c'è la

nostra povera Italia che avrebbe fatto una figura da chiodi, quindi forse è stato meglio così e speriamo che l'ennesima lezione serva a qualcuno, anche se ho i miei grandi dubbi. Andiamo avanti e gustiamoci questo Lamine Yamal di 18 anni che farà veramente sognare. Beati gli spagnoli che hanno questi talenti, noi non li abbiamo.

0: buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Grazie amiche, grazie amici, e noi ci sentiamo domani mattina puntualmente qui su Radio Caffè alle 11 fino alle 13 per un altro macchiatone, altra musica, altre notizie, altra felicità. E quindi che sia per voi una bellissima giornata di felicità calda, di sicuro. Ciao da Barry Mason. Mamma che caldo, ragazzi.

0: Radio Café, il est 13h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda fra Mirano Dolo e il bivio con la 4 in direzione Padova. Traffico intenso con code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13. Si viaggia invece rallentati in direzione Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Ricordiamo che a partire dalle 21 di questa sera a lunedì 22 giugno fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resterà chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione San Dona di Piave sulla 4, mentre come uscita è a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla 57. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I still, like, I still should have lied.
1: Radio Café, il est 14h, 1.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Intervento dei vigili del fuoco ad Altivole, Treviso, per un incendio divampato in una falegnameria. L'incendio ha coinvolto un'area esterna dell'azienda adibita a deposito. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre provenienti dai distaccamenti di Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna e dalla sede centrale di Treviso. Sul posto presenti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. Ad Albignasego, nel corso di questa notte, attraverso l'effrazione di una porta di servizio, ignoti sono penetrati nel supermercato Ali di Via Milano ad Albignasego, asportando generi alimentari. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. I carabinieri della stazione di Limena hanno arrestato un uomo domiciliato a Villafranca Padovana, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della locale procura che ha diretto le indagini. L'indagato, che in passato aveva già riportato 3 condanne per condotte analoghe contro precedenti partner, lo scorso maggio era stato originariamente sottoposto alla misura cautelare dopo che la vittima aveva deciso di troncare la relazione sentimentale durata 8 mesi a causa dei comportamenti ossessivi e della morbosa gelosia dell'uomo. Non rassegnandosi alla fine del rapporto e nonostante fosse già stato destinatario di un ammonimento del questore, l'uomo ha continuato a perseguitare la donna con reiterate condotte aggressive, assillanti e vessatorie. A Padova espulso e rimpatriato in Tunisia il 50enne arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La sera di sabato 13 giugno era stato arrestato dalle volanti all'Arcella dopo aver aggredito la moglie con calci, pugni e un manico di scopa, causandole la frattura di una costola e 30 giorni di prognosi. Dopo la revoca del permesso di soggiorno è stato espulso per pericolosità sociale e accompagnato in frontiera. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova, si viaggia in coda fra Grisignano e il bivio con la 31 della Valdastico verso Milano a causa di materiali presenti sulla carreggiata. Inoltre per il traffico intenso sul tratto di A4 di competenza CAV si viaggia rallentati tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in direzione Milano. Nuovamente ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 5 sulla 4 Venezia-Trieste per lavori resterà chiuso lo svincolo di Meolo-Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a partire dalle 23 di domani, martedì 23 giugno, fino alle 5 di mercoledì 24. Resterà chiuso il tratto autostradale tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del Nord-Est il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che questa sera, dalle ore 21 alle ore 5 di domani mattina, martedì 23 giugno, verranno chiuse per lavori le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata San Donà di Piave sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5 di mercoledì 24, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambi i sensi di marcia. Per i veicoli ci sarà uscita obbligatoria a Fontana Fredda per chi viaggia in direzione Porto Gruaro e uscita obbligatoria a Pordenone Sud per chi invece è diretto a Conegliano. Nei medesimi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Intervento dei vigili del fuoco a Barbarano Mossano, Vicenza, a seguito del ribaltamento di un trattore. Il conducente del mezzo agricolo è rimasto con un piede incastrato sotto il trattore. Nonostante l'incidente, l'uomo è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, che ha provveduto a immobilizzare l'infortunato con appositi presidi sanitari e a liberarlo utilizzando specifiche attrezzature soccorso. Una volta estratto, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Continuano le indagini da parte dei carabinieri sul tentato furto a Villa Franca Padovana intorno alle ore 4 di ieri circa, in via delle Industrie, ai danni di una ditta specializzata nella lavorazione di argenteria. I malviventi, dopo aver bloccato le vie d'accesso alla struttura posizionando quattro mezzi pesanti risultati rubati da una vicina azienda, hanno sfondato la porta d'ingresso principale utilizzando un muletto. All'interno hanno vanamente tentato di accedere al cavò senza però riuscire ad aprirne la porta d'ingresso. Sul posto, per i rilievi di rito e l'avvio delle indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Limena, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova e dal nucleo investigativo del reparto operativo. Il caldo africano di questi giorni mette a rischio anche i nostri animali domestici. Per trovare un momento di refrigerio, a volte rischiano di cacciarsi in guai seri. È il caso di Lulu, uno splendido meticcio di cane che oggi, 22 giugno, in passeggiata a Padova all'altezza dell'inceneritore, si è tuffato nelle acque del Piovego per rinfrescarsi un po'. Dopo una bella nuotata, quando è stato il momento di ritornare a riva, non è stato più in grado di salire sulla terraferma. Il padrone, preoccupato che il suo cane potesse annegare, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un veicolo in fiamme sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste prestare attenzione per un veicolo in panne segnalato presso l'entrata Re di Puglia in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5 di mercoledì 24, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambi i sensi di marcia. Per i veicoli ci sarà uscita obbligatoria a Fontana Fredda per chi viaggia verso Porto Gruaro e uscita obbligatoria a Pordenone Sud per chi viaggia in direzione Conegliano. Nei medesimi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

0: il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: città, la so misurare.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Café, il est 18h03.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente con un veicolo che aveva preso fuoco sulla 4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code tra il bivio per la Piedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano a causa del traffico accumulato. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera in direzione Padova e incolonnamenti sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia verso la 4. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla Venezia Trieste verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste per lavori. Come uscita alternativa consigliamo Quarto d'Altino sulla A57 e come entrata San Donà di Piave sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Ci risiamo, sta per incominciare, anzi di fatto è già cominciata da una settimana, un altro gioco di società sulla pelle di alcune famiglie. Stiamo parlando evidentemente della vicenda delle due ragazzine che erano scomparse da quella casa famiglia in quella zona tra l'Abruzzo, il sud del Lazio e il nord della Campania, bambine che come si sa sono state ritrovate questa praticamente ieri sera a casa di una zia delle due. Le aveva fatte, chiamiamo così, le parole vanno sempre a misurare, le aveva fatte prelevare, rapire, sequestrare, nascondere, la mamma insieme al compagno e al padre di lei, all'insaputa e contro il volere del padre delle due bambine. È l'epilogo di una vicenda che evidentemente è bruttissima, riguarda una famiglia, riguarda un uomo e una donna che hanno avuto due bambine e che poi si sono separate e è iniziato la contesa per avere la disponibilità delle due minori, che sono finite poi per una decisione dei magistrati in una casa famiglia, separandole sia dal padre sia dalla madre. Qual è il gioco di società? È lo stesso di Garlasco. Ha ragione lei, ha ragione lui, è stata lei, è stato lui, dovevano farlo, non dovevano farlo. E le bambine ora dovranno stare con lei, con lui, tornare nella casa famiglia. Sono cose che non possiamo sapere, che non ci riguardano, che fanno parte di una dinamica che è la vita delle persone, di cui noi non sapevamo niente, neanche che erano venute al mondo. E però vorremmo giudicare, indirizzare, scegliere. Meglio di no.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso lungo la tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Traffico scorrevole lungo le altre strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che questa sera dalle ore 21 alle ore 5 di domani mattina, martedì 23 giugno, sulla 4 Venezia Trieste verranno chiuse per lavori le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata alternativa San Donà di Piave sulla 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
7: Local News.
8: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Caffè Local News. Ad Albignasego, nel corso di questa notte, attraverso l'effrazione di una porta di servizio, ignoti sono penetrati nel supermercato Ali di Via Milano ad Albignasego, asportando generi alimentari. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. I carabinieri della stazione di Limena hanno arrestato un uomo domiciliato a Villa Franca Padovana, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della locale procura che ha diretto le indagini. L'indagato, che in passato aveva già riportato 3 condanne per condotte analoghe contro precedenti partner, lo scorso maggio era stato originariamente sottoposto alla misura cautelare dopo che la vittima aveva deciso di troncare la relazione sentimentale durata 8 mesi a causa dei comportamenti ossessivi e della morbosa gelosia dell'uomo. Non rassegnandosi alla fine del rapporto e nonostante fosse già stato destinatario di un ammonimento del questore, l'uomo ha continuato a perseguitare la donna con reiterate condotte aggressive, assillanti e vessatorie. A Padova espulso e rimpatriato in Tunisia il 50enne arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La sera di sabato 13 giugno era stato arrestato dalle volanti all'Arcella dopo aver aggredito la moglie con calci, pugni e un manico di scopa, causandole la frattura di una costola e 30 giorni di prognosi. Dopo la revoca del permesso di soggiorno è stato espulso per pericolosità sociale e accompagnato in frontiera. Continuano le indagini da parte dei carabinieri sul tentato furto a Villa Franca Padovana intorno alle ore 4 di ieri circa, in via delle Industrie, ai danni di una ditta specializzata nella lavorazione di argenteria. I malviventi, dopo aver bloccato le vie d'accesso alla struttura posizionando 4 mezzi pesanti risultati rubati da una vicina azienda, hanno sfondato la porta d'ingresso principale utilizzando un muletto. All'interno hanno vanamente tentato di accedere al cavò senza però riuscire ad aprirne la porta d'ingresso. Sul posto, per i rilievi di rito e l'avvio delle indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Limena, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova e dal nucleo investigativo del reparto operativo. Il caldo africano di questi giorni mette a rischio anche i nostri animali domestici. Per trovare un momento di refrigerio, a volte rischiano di cacciarsi in guai seri. È il caso di Lulu, uno splendido meticcio di cane che oggi 22 giugno, in passeggiata a Padova all'altezza dell'inceneritore, si è tuffato nelle acque del Piovego per rinfrescarsi un po'. Dopo una bella nuotata, quando è stato il momento di ritornare a riva, non è stato più in grado di salire sulla terraferma. Il padrone, preoccupato che il suo cane potesse annegare, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
7: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
9: Radio Caffè.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità.
4: Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5.30 di mercoledì 24, per permettere attività di manutenzione, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova e si consiglia Martellago Scorsè come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h02.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio Caffè.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5.30 di mercoledì 24, per permettere attività di manutenzione, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova e si consiglia Martellago-Scorsè come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè. Somebody.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon lunedì sera, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 4.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.